0: Ye low no boy.
1: Ayo, Aladdin Konde Konde, you a bar obla, obla, obla, nafa bradu, azo, odi, odi, odi, obla.